0: L'un de gardons en alès, radio intervalle, 113.4.
1: E come fa un uomo così piccolo ad essere così forte, ad essere così?